portasti corna e noi ci insegna la modestia. L'amore metamorfosa un uomo in una bestia. Ad un soave passo Alice, amor ti chiama, vieni, l'amor mi infiamma. Sei la mia dama, sei la mia dama. Vieni, già fai mai fervo. Sono tuo servo, sono tuo cervo impizzarrito, i torpi avantartufi, raffani, finocchi e sin